amici europei. Questa è musica per voi, è una musica che non invecchia mai. È la febbre dalla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero.